0: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono lo, Bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
0: Ah, Bang.
1: Ih.